0: cuore a me. Certo, apri la vera. Quello puta come vede. Poi dava una donna di nero. Mi do un pepe, no?
1: Your fake Spanish is legendary. Yes.
2: In the galaxy boils down to one.
3: You say, what is the one?
2: The funk is on. Space.